0: Son las 3 de la madrugada. Metropolitan Radio, Región de Murcia. El valor de ser como tú.
1: La principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino Don Patrizio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.